Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova diretta che di oggi, martedì 11 agosto, sono le ore 21 esatte, ai microfoni Tony Dagos, orfano questa sera di Elettra, che gli mando tanti saluti. E siamo sempre sì, qui negli studi di Radio Blau di Lipsia, questa nuova puntata, come già annunciato sui canali social, su Instagram e Facebook, una puntata dedicata a Francesco Guccini, che ci ha lasciato lo scorso 6 agosto, praticamente meno di una settimana fa, il cantautore modenese all'età di 86 anni, dopo una lunghissima e prolifera carriera, ci ha lasciato per motivi di salute. E quindi stasera cercherò di omaggiarlo, non farò diciamo una classifica, non farò un best of, cercherò semplicemente, ho cercato in questa playlist diciamo di racchiudere un po' quello che è stato il pensiero di Guccini in tutti questi anni, in tutta la sua carriera, perché dal mio punto di vista personale, se si parla di cantautori, ci sono due categorie. C'è il cantautore che ha fatto la storia della musica, che ha scritto belle canzoni, bellissimi pezzi, grandissimi album. E poi ci sono i cantautori che hanno fatto la storia del paese, o almeno l'hanno raccontata. E Guccini penso che, anzi, sicuramente apparteneva a questa seconda categoria, perché lui era un cantastorie più che un cantautore, diciamo era un testimone della vita italiana, di tutto quello che accadeva in Italia, non solo dal punto di vista politico, anche sociale. Perché era capace di parlare appunto di politica, di memoria, di osteria, di amori finiti, di città e di provincia, di anarchia e anche di letteratura. Quindi in quest'ora cercherò di racchiudere i suoi pezzi, diciamo così, biografici, se mi passate il termine, ma come ho detto non vuole essere una biografia di Guccini, né tantomeno un best of. Quindi sono più di 10 brani, sperando che questi 10 brani rappresentano il pensiero di Guccini. Partiamo subito dall'inizio, e che è una canzone che arriva subito nella metà degli anni 60. E Guccini fece una cosa straordinaria, molto importante, perché ricordiamoci che nella metà degli anni 60, inizio anni 60, metà degli anni 60, la canzone italiana era intrattenimento, quindi si passavano le canzoni alla radio, le persone ascoltavano le musiche per intrattenersi. E invece Guccini esce con un brano di storia, infatti richiama alla memoria la Shoah, e partiamo subito con il brano che si chiama Auschwitz. Diciamo, immaginate le persone che ascoltavano le radio in quegli anni, tra Loretta Goggi, tra chi c'era, Modugno, eccetera, si ritrova ad ascoltare questo brano. Quindi ce lo ascoltiamo e ci risentiamo tra un po'.

0: Questa era Canzone del bambino nel vento, da tutti conosciuta appunto come Auschwitz, che venne scritta nel 1964, che poi andò nell'album d'esordio Folk Beat numero 1. Guccini sceglie appunto di raccontare l'orrore attraverso questa voce immaginaria di un bambino morto in un campo di concentramento, una scelta radicale per l'epoca, perché ricordiamoci, negli anni 60 la musica era considerata puro intrattenimento, mentre diciamo gli echi di Bob Dylan che arrivano anche in Italia, Guccini percepisce che la musica è soprattutto uno strumento di denuncia e racconto e evocazione, quindi come primo brano per farsi conoscere è partito alla grande, diciamo così. Ma l'album, diciamo, dopo questo pezzo che fece anche un po', diciamo, scalpore all'epoca, perché denunciava la guerra, il pezzo successivo è grandissimo, ce l'ascoltiamo live, vai, questo è un grandissimo pezzo.
1: Il sogno che conduce alla pazzia.

Fantastico, 1965, Dio è morto, cioè quindi un anno dopo Auschwitz, Guccini se ne esce con questo brano che ancora oggi forse è manifesto della canzone di protesta per Antonomasia. Il titolo può sembrare provocatorio, ma in realtà il testo, se si analizza e si ascolta bene, è molto più complesso, perché non è, diciamo, un testo anti-blasfemo o anticristiano, anzi lui usa il pensiero, diciamo, di Nietzsche per denunciare tutte, diciamo, le differenze, le diseguaglianze, va contro, diciamo così, i valori tradizionali, la diffidenza per il consumismo, contro le istituzioni, qualsiasi, diciamo, convenzione sociale. Quindi va interpretato, diciamo, sotto il pensiero di Guccini, la frase Dio è morto. C'è stato un paradosso all'epoca, anzi io, per approfondire questo tema, vi rimando poi a due nostre puntate che sono reperibili su YouTube, che si chiama Musica Italiana e la Censura. Se le cercate su YouTube trovate entrambe le puntate. E dicevo, all'epoca questo pezzo ci fu un paradosso enorme in Italia, perché la RAI per molto tempo si è rifiutata di mandare in onda questa canzone sia in televisione che in radio, perché la etichettò come blasfema e fu censurata. Ma il paradosso è, l'unica radio che ha trasmesso questa canzone in Italia all'epoca fu Radio Vaticana, e non sto scherzando, questa cosa è documentata, cioè la RAI ha boicottato Dio è morto di Guccini, mentre Radio Vaticana era l'unica radio che ha avuto il coraggio di trasmetterla per il messaggio positivo poi che c'è alla fine, no? Perché poi dice Dio è risorto, e quindi c'è un messaggio positivo alla fine del brano. Quindi diciamo la RAI era più bigotta, tra parentesi, dei bigotti all'epoca, no? Ma vabbè, ricordiamoci chi c'era negli anni 60 al governo, forse la Democrazia Cristiana, non ricordo. Passiamo al prossimo pezzo, è il mio pezzo preferito di Guccini, grandissimo, poi dopo ne parliamo.

La locomotiva pezzo abbastanza lungo, ma questa è sicuramente non solo, diciamo, la mia opinione, ma chiunque ami Guccini è nella top 5, diciamo, dei pezzi preferiti, ma in generale della musica italiana. C'è un fatto curioso, perché questo pezzo, appunto, è presente nell'album Radici nel 1972, quindi ci lasciamo gli anni 60 e iniziamo negli anni 70, quindi nel pieno della musica di protesta in Italia. E Guccini cosa fa? Prende un fatto realmente avvenuto nel 1893 e parla di questo macchinista anarchico, un certo Pietro Rigosi, che si impadronì di una locomotiva e la usò come arma e la lanciò verso la stazione di Bologna a tutta velocità. Cioè, andate a googlare, leggete un po' gli articoli e qualche informazione su quello che avvenne, perché fu un atto sovversivo nel secolo scorso, anzi 1893 appunto, di grande impatto a livello europeo, diciamo così. E Guccini usa questa storia e usa la locomotiva come metafora, appunto, come oggetto, come arma, come masso macigno da scaramentare contro la società, quindi contro le ingiustizie anche, no? perché dietro il gesto che oggi, diciamo, possiamo definire

Guccini. E poi il prossimo brano, lasciamo un po' da parte, diciamo, il Guccini di protesta, e ci ascoltiamo un altro brano molto evocativo che si chiama Il vecchio e il bambino, che racconta appunto come il vecchio si siede e inizia a raccontare ad un bambino un mondo che non esiste più. Ok, quindi è una canzone, diciamo, non di attualità, ma è rivolta a un qualcosa del futuro, a qualcosa di ignoto. E quindi il vecchio inizia a parlare di campi, di alberi, di fiori, di natura, e il bambino, che è nato in un futuro dove tutto questo non c'è, e inizia a cercare di capire, di immaginarsi come era il mondo una volta. Quindi qua stiamo parlando appunto del 1972. Già all'epoca, no? Sembra scritta oggi questa canzone, perché il bambino nasce e cresce in un mondo devastato dalle guerre, distrutto, dove non esiste più la vegetazione, non c'è più la fauna, la flora, c'è solo macerie e rottami, e quindi quel vecchietto gli racconta com'era una volta il mondo. Una canzone bellissima, grandissima, sembra scritta oggi, quindi del 1972, cioè sono più di 50 anni e Guccini ci sorprende ancora. Quindi ce l'ascoltiamo, Il vecchio e il bambino.

0: Magnifico, questo era Il vecchio e il bambino, una canzone formidabile di Guccini. Ora facciamo un salto in avanti. Uscì nel 1974, uscì un album, Stanze di vita quotidiana, e un certo Riccardo Bertoncelli, un critico, diciamo, musicale dell'epoca, praticamente fece una recensione negativa, a Guccini. E lui cosa fece? Guccini, diciamo, da questa critica feroce di Bertoncelli, Guccini cosa fa? Invece, come oggi si dicono i dissing, no? Quando un critico critica diciamo, fa il suo lavoro, critica un artista, l'artista che fa sui social si sfoga, fa un video, la butta in caciara. Invece Guccini, da gran signore, dopo questa stroncatura, lui che fa la cosa che sa fare meglio, si siede e scrive una canzone. E lì forse esce fuori uno dei capolavori, diciamo, non solo della sua discografia, ma della musica italiana in generale. Esce nell'album Via Paolo Fabbri 43, che è del 76, e il pezzo si chiama L'Avvelenata. E qui troviamo un Guccini senza filtri. Siamo a 10 anni quasi dal debutto discografico, e quindi uno dopo 10 anni, diciamo così, come si dice in certi termini, no? Ha esaurito le cartucce. Invece Guccini le cartucce ne ha tantissime di cose da dire, e le butta fuori tutto in questo brano. L'Avvelenata è un grandissimo pezzo e ce lo godiamo adesso.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

notte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

poesia. Io canto quando posso, come posso, quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non compratemi i dischi e sputatemi addosso.

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

Mi dispiace doverla interrompere, c'è stato un problema tecnico. Comunque, L'Avvelenata, che uscì nel 1976, quindi 50 anni fa, ok? Una resta ancora oggi una delle canzoni di protesta della musica italiana migliori mai riuscite, perché Guccini non si sfoga semplicemente nei confronti di Riccardo Bertoncelli, che era questo critico che affossò praticamente il suo album Stanze di Vita Quotidiana, ma usò, diciamo così, quel momento di sfogo come pretesto per buttare fuori praticamente tutto quello che a lui non andava bene. Cioè, lui rifiutava anche l'idea che un cantautore debba comportarsi secondo delle regole prescritte, e quindi fare musica e pensare e agire e presentarsi in un certo modo. Quindi voleva scrivere canzoni, voleva essere libero, eccolo qua. Oggi parliamo molto di artista indipendente, musica indipendente. È diventato un'etichetta, diciamo, di un genere musicale, però Guccini era indipendente al 100%, quindi evitava qualsiasi etichettatura. E questa canzone, L'Avvelenata, che vi consiglio di ascoltare con calma, spiega esattamente il problema, ma non solo di Guccini, secondo me di tutti gli artisti, che arrivato a un certo punto, diciamo arrivato a un certo livello, quando poi iniziano ad impantanarsi con il sistema discografico, sono costretti a scendere a compromessi. Ovviamente questo non è stata la scelta di Guccini, ma Guccini non era solo protesta. Una delle cose che il cantautore modenese amava tantissimo era l'amicizia, l'osteria, cioè quindi mangiare, e il vino. E c'è una canzone che descrive perfettamente questa cosa: la malinconia, gli amici, il riunirsi con la consapevolezza che un giorno le vite si separeranno, ognuno fa il suo percorso e si guarda indietro con nostalgia di come erano belle le cose semplici: incontrarsi di notte in un'osteria a parlare, a mangiare e a bere vino. Quindi ci ascoltiamo il pezzo che si chiama Canzone di notte numero 2.

0: Adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dèi, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.
1: Bellissimo, bellissimo brano, molto malinconico, non facile, non è facile per chiunque raccontare le proprie debolezze, descriverle in modo dettagliato e prenderla con ironia. Una canzone, questa qua, canzone di notte, che è scritta così bene che chiunque può immedesimarsi. Diciamo, le persone anche all'epoca, Guccini quando scrisse questa canzone poteva avere più o meno la nostra età di adesso che stiamo ascoltando questo brano, quindi è molto facile immedesimarsi in questo testo, mettersi a nudo tutti, diciamo, i lati oscuri, i problemi, e esporli con ironia e malinconia. No, mamma mia, che mi vengono i brividi solo a ascoltare questo pezzo. Passiamo invece al prossimo brano. Esce l'album Amerigo nel 1978. Da quest'album ho scelto Eskimo perché Eskimo, diciamo, io sono nato nel 1980, ok? 78, stiamo parlando della generazione prima che io sono nato. Ogni adolescenza, ogni età ha avuto, diciamo, un suo inno generazionale. Per chi, diciamo, ha vissuto la generazione prima di me, ha vissuto quegli anni, Eskimo è stata la canzone di quella generazione. E quindi lui descrive perfettamente gli anni 60, gli anni 70, quelle che sono le proteste, ma lo fa con una maturità, perché all'epoca Guccini aveva già un'età, era adulto, era maturo, e quindi si lascia un po' alle spalle l'aggressività, diciamo così, giovanile. Quando si è giovani, si ha 20 anni, si ha voglia di spaccare il mondo. A 40 la voglia ce l'ha ancora, però lo fai in modo diverso, diciamo più razionale, più pensato, più intelligente. E questo pensiero, diciamo, di questa generazione degli anni 60, i 68ini e 70ini, la descrive perfettamente in questa canzone Eskimo. Bellissimo brano, e ce lo ascoltiamo.
0: In settembre non sarebbe pesata così, l'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta e

E questa era Eskimo, brano abbastanza lungo che sfora gli 8 minuti, che per una questione di tempo non posso farvelo ascoltare per intero perché sono le 21.44, fino alle ore 22 siamo live. Passiamo al prossimo brano, un brano che è un po' collegato con Lipsia perché si chiama Bologna. Bologna, come sapete, è gemellata con la città di Lipsia. E quindi per Guccini Bologna non è soltanto lo sfondo di una canzone, gli dà vita, è come se fosse un personaggio vivo, è la città, diciamo, delle amicizie, delle osterie, della vita di notte, della politica soprattutto e della cultura, ma anche una città, come la descrive Guccini, piena di contraddizioni, ok? Quindi stiamo parlando della fine degli anni 70, del 78. La Bologna che descrive Guccini in questa canzone è molto ironica, è popolare, è colta, ma anche molto provocatoria. Diciamo, la città, lui è modenese, ma ha vissuto gran parte in questa città e qui è legato, come si dice, chiunque viene da una città, da Roma, da Napoli, da Palermo, eccetera, non è l'uomo che vive nella città, ma è la città che ti vive dentro, perché ti identifica come essere umano, come persona in qualche modo. Ecco, per farla breve, questo è il pensiero, diciamo, di Guccini e come lui cerca di descrivere questa città. Quindi ci ascoltiamo adesso Bologna, un altro grandissimo pezzo.

colonia una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna.

0: da domenica in
1: settimana. Questa era Bologna di Guccini. Siamo già negli anni 90, quindi troviamo un Guccini, diciamo, meno, tra parentesi, arrabbiato rispetto agli esordi, un po' più malinconico. Inizia a descrivere, a parlare di quello che, dell'attualità, di quello che ci circonda, sempre con uno sguardo al passato, e quindi la città che l'ha formato umanamente, non solo artisticamente. Bologna gli dedica questo bellissimo, bellissimo pezzo. Un altro penultimo pezzo che voglio farvi ascoltare si chiama Cyrano, e lui usa appunto il Cyrano de Bergerac, che lo usa come una maschera per descrivere il suo pensiero. Quindi io sinceramente il Cyrano de Bergerac, a parte il film e qualche opera teatrale, non l'ho letto il libro, però lui appunto prende questo personaggio, questo racconto, come metafora politica, e che parla il potere, il conformismo e soprattutto l'ipocrisia. E trasportata ai giorni, diciamo, attuali, che erano di Guccini negli anni 90. Quindi i personaggi lui li modifica, li stravolge, li usa a doppio senso, un po' come fossero i burattini politici dell'epoca, e sputa fuori tutta la rabbia fino a esplodere, diciamo così, che in questo, nel Cyrano de Bergerac era la spada, invece nel mondo gucciniano è la penna e la voce, ovviamente. Quindi ci ascoltiamo Cyrano come penultimo pezzo della serata, poi ci risentiamo per i saluti e poi il pezzo di chiusura.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: sono solo.
1: Cyrano, sempre Guccini, e adesso siamo arrivati alla fine. Italorama tornerà tra due settimane, sempre di martedì, sempre alle ore 21, sempre live dagli studi di Radio Blau di Lipsia, e spero che tra due settimane ci sarà anche Elettra. Vi voglio lasciare con un ultimo brano di Guccini, anche diciamo siamo negli anni 2000, quindi 2004 penso che è uscito questo pezzo che si chiama Ritratti, l'album, e il pezzo si chiama Odissea. Tema molto attuale con il film di Nolan che è uscito in questi giorni nelle sale, molto discutibile il film, poi magari De Gustibus ne parleremo in un'altra puntata. E quindi lasciamo il Guccini dell'osteria, della notte malinconico, il Guccini politico di proteste eccetera, e troviamo un Guccini che ama la letteratura e i racconti, e quindi lui prende questo viaggio, che sarà anche il nostro viaggio di chiusura di questa puntata, di Ulisse, che è il viaggiatore per eccellenza, e lui, diciamo, un po' come Ulisse, Guccini si ritrova nel nuovo millennio e perde anche un po' la strada. Dopo 40 anni, più di 40 anni di carriera, e ha raccontato la storia del paese attraverso le vicende politiche e umane, si trova in questo nuovo millennio alla deriva, nella canzone italiana, nel modo di raccontare la vita che lo circonda, perché ormai diciamo aveva già 60 anni, 65 anni quando uscì quest'album nei primi 2000, ed è un pezzo bellissimo perché appunto si parla di storia, si parla di letteratura, e il modo come lo fa Guccini di un racconto di più di 2000 anni fa lo racconta come se fosse un Ulisse ai giorni d'oggi. Chiunque perde la bussola, la strada ed è alla deriva dopo, diciamo, aver vissuto e fatto esperienze, dopo le delusioni, le conquiste, ci ritroviamo a un punto dove diciamo: ma dove siamo? Dove stiamo andando? Cosa abbiamo fatto? Quindi lascia molto, molta riflessione. Ve lo lascio ascoltare, Odysseus, Guccini. Questa è stata Italorama. Grazie per averci seguito e alla prossima.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

marina, un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia.

strade e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i

pace sul mare e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi mutainali al folle volo.